donna e il mio amore. Come cara? Sono qui, le risponderò. No, sono troppo audace, non parla mai. Ma due stelle tra le più lucenti del cielo, dovendo accettarsi, implorando i suoi occhi.

donna e il mio amore. Come cavo? Sono qui, le risponderò. No, sono troppo audace, non parlo mai. Ma due stelle tra le più lucenti del cielo, dovendo accettarsi, implorando i suoi occhi di scintillare nel loro fede fino a che...